Ma dove andai? Dite volevo mangiare i balati, dove il mare, chi cani? Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623.